Nasona sopra che siamo insieme in Soricani. Charles Charamba, posizione ma fine come la mattina, 5 ore e 16 minuti. Rinizio, sopra posizione ma fine come la mattina.

Parunare manguanani. Alo parunare. Alo. Alo parunare. Andofungote a vista de jeito. 84 80 27 600.